0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arriva a Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci

0: Coimbra, Portugal en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal en 10 minuti.
1: Allora, vamos!